0: da bi se podmladio. Slušaj Optop Radio.
1: Ciao te beso, ciao te beso. Solo a ti.